Laetare, laetare, alleluia. Quia quem meruisti portare, alleluia, alleluia. Resurrexit, sit, condixit, resurrexit, sit, condixit.

celi, laetare, laetare, alleluia. Quiaquem meruisti, meruisti portare, alleluia, alleluia. Resurrexit, sit, condixit, resurrexit, sit, condixit,